Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela, che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Señor.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Funke.
3: Qua. 1996. J-H DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Cado giù, cado giù, cado giù. Cado giù, cado giù, cado giù.

perché tu mi sai vivere. Qualunque nostalgia non mi confonde più la voglia di sorridere. Tu ti avvicini a me come se fossi io un quadro da dipingere. Colorami così.

ci siamo accorti che amarsi può succedere su questa verità ci costruiamo.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono i controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
4: Andiamo all'estero. L'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
3: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
4: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
3: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le 4 ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonesse e Poggio Bustone, nell'Ariatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza e soccorso alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
4: Voltiamo pagina, si apre questa sera a Cannes la 79esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale sarà condotta dall'attrice Aydara e vedrà la consegna della Palma d'Oro alla carriera della regista Peter Jackson. Film d'apertura della rassegna sarà la commedia favola Venus Electric di Salvadori. Tra i protagonisti della giornata anche Guillermo del Toro, che presenterà il restauro in 4K del Labirinto del Fauno, è attaccato duramente di intelligenza artificiale applicata all'arte.
3: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida ufficialmente alla guida della FIGC. L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta a lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions. Tennis, gli internazionali d'Italia al Foro Italico, brillano gli azzurri. Yannick Sinner supera Andrea Pellegrino e vola ai quarti di finale, imitato anche da Luciano Darderi che elimina in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria anche per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha firmato un'ordinanza nei confronti del 25enne Federico Amaretti, presente sul volo KLM, sul quale viaggiava anche la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, già in isolamento volontario dal rientro avvenuto il 5 maggio, dovrà restare in quarantena per 45 giorni. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Sarà eseguita giovedì 14 maggio a Catanzaro l'autopsia sul corpo dell'operaio 23enne originario del Senegal morto sabato scorso a Paola, in provincia di Cosenza, in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare. La procura di Paola ha conferito l'incarico per l'esame autoptico mentre proseguono le ricerche dei familiari della vittima nel paese di origine. Grave incidente stradale sulla statale 109 tangenziale est di Catanzaro. Nel violento scontro tra tre automobili una donna ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nuovo colpo contro le estorsioni mafiose nella Locride. Due persone sono state fermate dai carabinieri tra Bovalino e Platì con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori avrebbero agito per conto della cosca Barbaro Castagni di Platì, chiedendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Decisive per l'inchiesta le denunce delle vittime. L'indagine è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Fizzy in Love.
1: E allora, buon mercoledì 13 maggio dal vostro Alessandro Fizzotti, che è qui nello studio centrale della nostra radio. Siamo a metà della nostra settimana, no? Proprio nel Fizz in Love, e oggi vogliamo osservare le relazioni da un punto di vista molto concreto e diretto. Spesso ci chiudiamo nei nostri problemi dimenticando che fuori, nel mondo reale, ci sono delle dinamiche comuni che ci legano tutti, più di quanto pensiamo. Oggi avremo con noi il dottor Stefano Pieri, lo psicologo della strada. Con lui parleremo di come i giovani e le famiglie affrontano oggi le difficoltà dell'incontro, della solitudine, della voglia di un riscatto emotivo. A dare una chiave di lettura sociologica a tutto questo, invece, sarà la volta del professor Francesco Pira. Insieme a lui analizzeremo come le nostre piazze fisiche e digitali

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni della Marittimo Calabrese di 25 anni, già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
3: Andiamo all'estero, l'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
2: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
3: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta De Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
2: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le 4 ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonesse e Poggio Bustone, nell'Ariatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza e soccorso alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
3: 4 richieste di rinvio a giudizio a Padova per il tentato assalto con esplosivo a un bancomat Monte dei Paschi di Siena, avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villafranca padovana. Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso 4 persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano il trofeo per rilanciare una stagione altallenante dopo aver eliminato Milan, Bologna e Atalanta. Dall'altra parte i nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, già campione d'Italia, puntano al secondo titolo stagionale dopo aver superato Venezia, Torino e Como nel loro cammino verso la finale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
7: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
6: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
7: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: It's in love.

0: All'interno del Fits in Love abbiamo lo spazio dedicato, come sapete, al collegamento con il dottor Stefano Pieri, lo psicologo della strada, che vado subito a salutare. Ben trovato.
1: Un grande ciao, un piacere essere qui con voi.
0: Allora, insieme al dottor Stefano Pieri andiamo subito nel vivo con le domande del nostro pubblico. Ci scrive Christopher: dottore, vorrei esporre un problema riguardo alla mia relazione di coppia. Siamo sposati da 14 anni ed abbiamo 3 figli. Tutto sommato il rapporto non andrebbe male se non fosse a causa dei suoi parenti. Lei è molto legata alla madre e alla sorella e queste hanno da sempre condizionato il nostro rapporto, a partire dall'educazione dei figli fino a tutte le nostre scelte di famiglia. Io ho sempre tollerato per il bene dei figli, ma ora credo di non farcela più. Ho provato più volte a parlare a mia moglie del mio disagio, ma lei è sempre dalla parte dei suoi familiari e anche quando questi mi maltrattano lei non leva una parola in mia difesa. È totalmente succube dei suoi, che quindi possono interferire continuamente nel nostro rapporto, sapendo che la loro figlia sarà sempre dalla parte loro. I giorni scorsi c'è stata l'ultima. Io e mia moglie avevamo deciso di andare in vacanza dai suoceri tra qualche giorno, poiché io avevo prima alcuni impegni da sbrigare. Sembrava tutto chiaro quando è arrivato un invito da parte dei suoi genitori per un pranzo di famiglia a cui lei non doveva mancare in quanto si festeggiava una promozione. Invano io ho ricordato a mia moglie che lei aveva preso un impegno con me, per cui io non potevo cambiare programma. Lei mi ha risposto mentendo che non aveva preso nessun impegno con me, nel senso cioè di aspettarmi da sola con i figli, si è recata dai parenti. Insomma, ogni volta che vi è un'intromissione da parte della madre o della sorella, lei subito ubbidisce per non farle dispiacere, senza preoccuparsi che possa essere io a rimanerci male. È come se i membri della sua famiglia fossero delle divinità da rispettare sempre e comunque, dottore, mentre tutta questa delicatezza non c'è assolutamente nei miei confronti. Credo che ci siano pochi margini di manovra, ma vorrei al riguardo un suo parere. Grazie, Christopher.
1: Christopher, questo è uno dei problemi che spesso spinge una coppia ad entrare in crisi e anche a chiudere il rapporto. Adesso però, ecco, parliamo di bene e benessere, parliamo di una famiglia importante che voi due avete costruito, avete 3 figli, quindi siete estremamente coscienti, estremamente adulti e coscienti di portare avanti questo valore, questa preziosità che non può essere ridotta a una dipendenza che ancora c'è, non so più o meno quanti anni avete, ma insomma dopo anni di convivenza e dopo anni di costruzioni importanti non potete, ecco, ridurre tutto a un infantilismo, a una dimensione che è legata a processi che sono legati appunto a età molto lontane da voi, a età dell'età in cui noi dipendiamo dai nostri genitori. È assurdo pensare che si possa portare avanti una famiglia, ripeto, così significativa come quella che voi due avete costruito, insieme a forme di dipendenza che rappresentano l'infanzia e l'adolescenza. Quindi non siete più bambini, non siete più adolescenti, dovete voi due, anche voi due senza figli, cercare proprio di attivare un lavoro che vi permetta di poter riprendere in mano ciò che voi siete e ciò che voi state vivendo con i vostri figli, ciò che siete voi due e ciò che siete voi due insieme ai figli. È fondamentale, è liberatorio a un certo punto cominciare a pensare che è bellissimo vivere se noi viviamo senza forme di dipendenza, senza dover riaffacciarci a affetti costantemente che sono poi invadenti rispetto a quello che noi siamo diventati, a quello che noi come adulti vogliamo essere. Quindi dovete essere bravi e cercare voi due insieme, da soli, di capire quanto è importante il vostro amore, se ancora è importante, ma mi auguro proprio di sì, e quanto è importante poter crescere voi due da soli i vostri meravigliosi figli.
0: Grazie al dottor Pieri, ci fermiamo un istante, sempre qui all'interno del Fits in Love, per la prossima domanda. Ora la linea alla musica.

0: Sputnik.
1: Eccoci rientrati in studio, grazie della parte tecnica. Abbiamo la domanda di Tino per il dottor Pieri. Dottore, le scrivo in quanto richiedo un suo parere in merito al mio rapporto di coppia. Viviamo una relazione da fidanzati da circa 7 anni. Entrambi abbiamo 29 anni, studiamo e lavoriamo. Non abbiamo problemi familiari. Premetto che la nostra relazione è particolare in quanto siamo molto simili a livello caratteriale e sotto altri tantissimi punti di vista. Inoltre, in questo arco di tempo abbiamo litigato pochissime volte, direi quasi mai. Ci siamo sempre amati e soprattutto rispettati. Anche il sesso non è mancato, ma da qualche mese lei non sente più nessuna voglia sessuale e non sa se mi ama più come prima. Quando abbiamo dei preliminari, capita anche che sia lei a cominciare. Tutto sembra che stia andando bene, ma se andiamo oltre lei si ferma perché non le va di avere una relazione. Io la rispetto, come giusto che sia, ma lei non riesce a comprendere cosa le succede. Che cosa ne pensa di questa situazione, ci chiede Tino.
2: Tino, le cose cambiano e possono cambiare e bisogna ascoltare i cambiamenti. Io non so cosa stia succedendo a questa donna, però in linea di massima ti devi interrogare anche te. Come puoi interrogarti? Cercando di chiedere molto garbo, molta attenzione, quello che fondamentalmente lei emotivamente sta vivendo. Possibile che ci sia una sua crisi, possibile che ci siano delle cose che lei non ha mai espresso, che non è riuscita anche a livello cosciente ad esprimere, ma che oggi sta cominciando a tirar fuori attraverso questa negazione, no? Dell'incontro amoroso, dell'incontro che avviene anche attraverso un rapporto sessuale. Quindi dobbiamo metterci in condizioni di capire cosa sta succedendo a lei. Ripeto, con molta discrezione, con molto garbo, con molta attenzione, cerca di comunicare con lei, cerca di fare in modo che lei esprima ciò che non ha mai espresso, forse perché non riusciva a farlo, perché non era cosciente, ciò che oggi invece potrebbe esprimere. Se ancora non sa quello che sta succedendo, però dovrà rendersi conto che c'è un rifiuto da parte sua, un rifiuto nei tuoi confronti, e questo rifiuto deve prendere una forma, deve connotarsi, deve esplicitarsi. E questo lo potete fare solo attraverso le parole importanti, attraverso una comunicazione che poi permette a lei, permette a te di prendere coscienza e permette a voi di poter capire se dovete cambiare qualcosa o se dovete anche in un modo o nell'altro, non parlo di crisi di semplicemente, ma di qualcosa che poi può anche interrompere il rapporto.
1: Grazie al dottor Stefano Pieri che è stato con noi anche in questa puntata, ci ha raccontato davvero cose belle, ha risposto alle vostre storie. Ci risentiremo la settimana prossima come sempre nel Fits in Love. Un abbraccio Stefano, grazie.
2: Abbracci, abbracci grandi a voi.

buttando giù il tuo dolore. Non sarà più mio quel non amore, rimarrà tuo. Io me ne vado, è naturale. Non mi cercare, non fermarmi più. Portami il cuore, fallo per te.

0: Siamo sempre all'interno del Fizz in Love in diretta con la rubrica Ti Love in compagnia del professor Francesco Pira, il nostro esperto sociologo della comunicazione. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao, ciao carissimo Alessandro.
0: Senti, esiste ancora l'arte d'amare, quella di sedurre, ma è vincente soltanto sui social o anche nel reale? Ha ancora qualcosa da dire secondo te?
1: Esiste l'arte di amare e di sedurre, senza dubbio. Credo che sia anche l'arte del sedurre, anche l'arte di amare, che è stata celebrata da tantissimi scrittori, da tantissimi romanzieri, ed è un'arte straordinariamente bella. Io credo che esista, anche se certo hai ragione tu, sono cambiate le modalità, cioè sono cambiati gli strumenti, è cambiato il modo, è tutto molto più veloce, e questo devo dire non è sempre positivo, perché se noi non riusciamo più a fermare il tempo quando è necessario, allora probabilmente ci perdiamo anche dei pezzi di vita, perché questa accelerazione costante, anche in pratiche come quella della seduzione o quella dell'amore, che sono indispensabili anche per la nostra esistenza, allora diventa tutto più discutibile, e credo che i social oggi hanno voluto trasportare quello che poi era intimità vissuta in una intimità condivisa, e tutto questo non sempre è utile, però fa parte del gioco.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Di chi ci guadagna con questi
0: strumenti. Sì, sì, assolutamente. Beh, certo, ma del resto ormai è tutto così, no, Francesco? Cioè, alla fine si punta molto su quello, no? Il fatto del guadagno, tra virgolette, in questo senso. Vabbè. È un po' triste questa vita un po' troppo digitalica, insomma. A me piace sempre un po' più l'umano, te lo dico sinceramente. Non so i nostri radioascoltatori, ma del resto, insomma, noi conduciamo una trasmissione che parla d'amore e di sentimenti, e quelli credo siano davvero ancora reali, per fortuna. Almeno proviamoci. Grazie Francesco, alla prossima.
1: Grazie a te. Fizz

E avete seguito anche oggi la radio delle emozioni. Ringraziamo quindi anche il professor Francesco Pira, che è stato qui poco fa, ma insieme a voi torneremo domani, puntuali più che mai, a raccontare le vostre storie, a portarvi le emozioni, l'amore, l'amore che batte forte alla radio. E solo grazie a questa trasmissione unica nel suo genere vi portiamo gli esperti del cuore, che sono psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, pedagogisti. Grazie ancora per aver seguito il Verbo dell'Amore alla radio. Alla prossima puntata.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: È mercoledì 13 maggio.
3: Sono le 9:03.
4: Mio nonno li lanciava sempre, spalle al bersaglio, senza voltarsi mai, senza il minimo sbaglio. E io stavo a guardarlo innamorato perso sulla riva del fiume, seguendo i suoi coltelli volare, leggeri come piume.

Così imparai a lanciarli senza essere bravo, forse per imitarli o forse perché amavo. E volavano su nel cielo lungo invisibili fili d'oro, ma questi erano i miei coltelli e lo vedevo che assomigliavo a loro. E ogni volta ero senza fiato e ogni volta mi guardavo la mano, ma come ho fatto?

barba raccoglievo i coltelli di mio padre e di mio nonno, e loro non mi dissero mai che viaggiavamo dentro un sogno, che finito il momento magico del suo coltello in volo, il lanciatore è solo.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito alla volta della Cina per incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Rivelazioni shock durante l'interrogatorio dell'attuale vice responsabile della sicurezza comunale a Crans-Montana. Continua a crescere in tutto il mondo l'allarme antivirus. Nuovi elementi dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e poi lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito alla volta della Cina per incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Con quest'ultimo sono previsti colloqui sul conflitto in Iran e su Taiwan. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi, nel corso di un colloquio con l'omologo pakistano Ishaq Dar, ha esortato Islamabad a intensificare gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Wang ha anche fatto riferimento alla necessità di affrontare adeguatamente le questioni relative allo stretto di Hormuz. Rivelazioni shock durante l'interrogatorio dell'attuale vice responsabile della sicurezza comunale a Crans-Montana. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, ha detto. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità, aggiunto, erano ben altre per le autorità. La confessione arriva da uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Continua a crescere in tutto il mondo l'allarme antivirus e il servizio della redazione.
2: In Italia e in Europa proseguono il controllo e quarantenne mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, 9 quindi confermati.
1: E proprio nel mezzo delle preoccupazioni per la possibile diffusione su ampia scala di un nuovo virus arriva la notizia che i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e alla dirigente del Ministero della Salute Maria Grazia Pompa sono caduti in prescrizione. Per i tre accusati di omissione, rifiuto di atti d'ufficio, per il mancato aggiornamento del piano pandemico e per la gestione dell'emergenza Covid, il GUP di Roma ha dichiarato in non luogo a procedere. Nuovi elementi dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e il servizio.
3: Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta De Poggi in giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Lo sport, il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli Internazionali d'Italia l'alto tunisino numero uno del ranking si è imposto agli ottavi nel derby italiano con la rivelazione Andrea Pellegrino, eliminato in due set con il punteggio di 6-2-6-3. Sinner, che approda così ai quarti, tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Prossimo avversario di Sinner il russo Andrei Rublev. Vola ai quarti anche Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 ATP Alexander Zverev in un match che sembrava senza storia all'inizio, con il tedesco avanti 6-1, poi un secondo set combattutissimo terminato 7-6 a tie-break, è arrivato fino al 12-10 e infine la resa per 6-0 di Zverev. Questa sera l'azzurro se la vedrà con lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre.

0: questo momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Sono le 10:01.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre ovunque.

Metà settimana, signore e signori, benvenuti a bordo del Fizz in the Morning. Sono Alessandro Fizzotti qui dallo studio centrale a condurre la nostra trasmissione. Siamo ufficialmente arrivati, no, al giro di boa, alla vetta della montagna, l'abbiamo raggiunta e da qui in poi è tutta discesa verso la libertà del weekend. Siete già a metà dell'opera, quindi un bel respiro profondo e un sorriso allo specchio e ci siamo, eh? Oggi puntata, come sapete, dedicata, tra pochissimo lo scoprirete, al nostro almanacco del giorno. Avremo Ermanno Accardi collegato da Milano per fare un po' la cultura del nostro territorio e anche viaggiare nel diario della nostra vita alla scoperta magari di quegli eventi, di quelle notizie che abbiamo dimenticato ma che ci sono, che esistono nella nostra storia, nella vostra storia. E poi avremo Paola Dall'Oglio con una mela al giorno alla scoperta di curiosità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Insomma, tanto da ricordare, tanto da raccontare. Questo è il nostro morning show la mattina. E allora, a proposito di raccontare e di ricordare, ricordo che potete mettervi in contatto con noi attraverso la nostra linea WhatsApp per richiedere magari proprio il brano che voi ricordate, che volete canticchiare quest'oggi mentre andate al lavoro o mentre al lavoro siete già e volete creare la vostra colonna preferita sonora. La potete realizzare proprio con la nostra radio live. Così come adesso invece partiamo ricordandovi che avremo anche le notizie con la nostra redazione. Andiamo con la musica, Fizz in the Morning.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Busca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio. L'Iran minaccia apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Beats in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio. E l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina Dmytro Lubinets rivolge a Mosca dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. I contatti non si sono interrotti, ha detto, ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà il lavoro non si è fermato. Ogni giorno, ha aggiunto, si svolgono processi di negoziazione. L'Iran minaccia apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
2: Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario

0: Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre 2026. È morto l'operaio di 32 anni rimasto gravemente intossicato nell'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto in provincia di Bergamo. L'incidente era avvenuto durante le operazioni di pulizia all'interno di un camion cisterna. Lo sport: Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della FIGC. Intanto è caos date per la prossima giornata di Serie A. Il servizio della redazione.
2: L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta a lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions.
1: Il basket americano in lutto per la drammatica scomparsa del 29enne Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. È stata la stessa franchigia del Tennessee a dare l'annuncio del decesso senza fornire dettagli sulla causa della morte. Anche il commissioner della NBA, Adam Silver, ha espresso il dispiacere della Lega. Clark è stato la 21esima scelta assoluta nel draft NBA del 2019 ed era stato nominato rookie nella sua stagione d'esordio. L'NBA piange anche la morte di Jason Collins, l'ex giocatore divenuto il primo uomo dichiaratamente gay a giocare nella principale lega di basket americana, è morto a 47 anni dopo aver combattuto contro un cancro al cervello. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Fits in the morning.
4: Radio Voce Amica, il meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi e isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica e il Mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata, mossi o molto mossi anche Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: RVA, Radio Voce Amica.
5: Fits in the Morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In linea, grazie ovviamente a tutti voi per l'ascolto. State seguendo il Fitz the Morning, il programma del mattino della nostra radio, e andiamo sempre a fare mattinata con l'almanacco, appuntamento da non perdere, curato da Ermanno Accardi, collegato con noi in diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Bene, sì, oggi era il 13 maggio, pensa, 1917, quando Lucia, Francesco e Giacinto, tre ragazzini di 10, 9, 7 anni di un paesino di nome Fatima in Portogallo, videro su un lettuccio una signora tutta vestita di bianco, splendente del sole. Il suo volto era molto bello, dalle mani giunte in atto di preghiera e dalle mani giunte appunto in atto di preghiera pendeva il rosario. La bianca signora chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni 13 del mese, da maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, 6 in totale, la Vergine tramite i ragazzi invitò in maniera pressante gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla penitenza. La Madonna rivelò inoltre 3 segreti da far conoscere a tempo opportuno. I primi 2 riguardavano i ragazzi stessi, 2 dei quali, Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del padre. Il 3° segreto invece venne messo per iscritto da Suor Lucia nel 1944 e venne reso pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II, che all'intercessione della Madonna di Fatima attribuiva la sua sopravvivenza all'attentato del 13 maggio appunto 1981. Secondo quanto scriveva Suor Lucia nel suo libro dei ricordi, la Madonna fece vedere ai ragazzi l'orrore dell'inferno per mostrare il pericolo che incombeva sugli uomini. Vi si poteva sfuggire diffondendo nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, che sconfiggerà i persecutori della Chiesa che uccidono il Papa, i Vescovi e i fedeli. Accade oggi, 1940, 13 maggio, Winston Churchill pronuncia il suo famoso discorso su sangue, lacrime, fatica e sudore davanti alla Camera dei Comuni britannica. E nel 1950, nel circuito di Silverstone, prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Nel 1958, durante una visita a Caracas in Venezuela, l'auto del vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon viene attaccata da dimostranti anti-americani. E poi ancora nel 1976 Pol Pot viene nominato primo ministro della Cambogia e sarà un bagno di sangue. Nel 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, ma fa fatica poi a creare degli istituti di igiene mentale. 1999 in Italia Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente della Repubblica italiana. E oggi, 13 maggio, è la giornata mondiale della lentezza, che ci invita a fermarci per un attimo o a lungo per capire in che direzione stiamo andando e ritrovare il sorriso. Lo volesse il cielo, sarebbe veramente importante. Bene, chiudiamo con un aforisma del giorno di Sigmund Freud, che non ha certo bisogno di presentazioni, che dice: scherzando si può dire di tutto, anche la verità. Lo trovo veramente straordinaria questa affermazione. Caro Alessandro, buona giornata a noi e ai nostri ascoltatori. Volendo ci si può sentire domani mattina. Ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Allora, siamo ancora una volta all'interno del nostro Fizzone Morning e ancora una volta a parlare di intelligenza artificiale, che è un po' il tema di questi ultimi anni, no? Perché spesso ne sentiamo parlare. E abbiamo con noi Paola Dall'Oglio. Buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Ale, perché poi tra l'altro va a toccare talmente tanti diciamo argomenti, pensieri, dinamiche, che è difficile non parlarle. Allora, l'altra volta era un po' un tema più serio, nel senso che abbiamo affrontato un po' il problema della difesa del copyright delle persone che si occupano, che fanno creatività in assoluto. Oggi è un tema più ludico, nel senso che sempre un tema un po' più frufru, diciamo, sempre più persone, ma anche brand di moda, interagiscono, hanno il proprio assistente, diciamo, personale, il proprio stylist per il proprio chatbot, che si occupa di stile, per, insomma, si alzano la mattina e chiedono al proprio chatbot cosa mettersi.
0: Ecco, siamo messi bene, insomma, anche lì manca l'idea, come si dice, no?
1: Allora, dunque, anche tanti brand internazionali o piattaforme di vendita online, di vendita di abbigliamento, ormai tu se proprio non sai cosa comprarti, dicono mandami la foto, che lavoro fai, come sei a livello di armocromia, e ti propongono tutto quello che ti devi comprare. Ma addirittura tu adesso fai le tue belle foto del tuo armadio a casa, la mattina dici ho una riunione di lavoro con il capo dei capi, e la tua chatbot ti propone come vestirsi. Allora, ovviamente alcuni dicono, certo, la moda nasce, i grandi stili, i grandi designer nascono da incoerenze, originalità, errori, cose che non c'entravano, abbinamenti sbagliati, e ovviamente invece qua rischiamo un po' l'omogenizzazione della, insomma, tutto una roba di algoritmi o di, insomma, di cose un po' più matematiche che creative. Però al tempo stesso è comunque, se uno è un po' bloccato sul tema del proprio stile, sicuramente, se siamo un po' in stallo, sicuramente la ragazza ti aiuta a trovare nuove combinazioni nel suo armadio che a cui non avevi mai pensato, a fare shopping più consapevole, meno dispersivo. Cioè, è un punto di partenza, è un'alleata, potrebbe diventare, con il beneficio del dubbio, che insomma un tocco di tua personalità ce lo devi, di tua identità ce lo devi mettere.
0: Insomma, mi piace, perché hai dato della ragazza l'intelligenza artificiale, insomma.
1: La ragazza.
0: Per Paola Dall'Oglio l'intelligenza artificiale è donna, va bene, è interessante questa sfumatura del mattino. Grazie Paola, alla prossima.
1: Allora, ciao Ale.
0: Ciao.

Buongiorno e ben svegliati, siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Avete presente quelle mappe del tesoro dove una X segna praticamente un po' il punto preciso? Ecco, la scienza ha appena fatto qualcosa di simile, ma molto più incredibile. Ha mappato le X che decidono la nostra salute. La notizia è veramente fresca ed è pubblicata su Nature. Un team di giganti, tra cui Yale e il Broad Institute di Boston, ha analizzato oltre 220.000 alterazioni del nostro DNA. Immaginate di setacciare milioni di lettere genetiche per trovare quelle minuscole mutazioni che decidono se avremo la pressione alta, il colesterolo alle stelle o la glicemia fuori controllo. E qui proprio arriva il colpo di scena. Sapete cosa hanno scoperto? Spesso la causa praticamente di malattie come il diabete o i problemi cardiaci non sta dentro i geni, ma fuori, in quello che un tempo chiamavamo DNA spazzatura e che invece è un sofisticato centro di controllo. Ed è proprio lì che si decide quanto volume dare ai nostri geni. Se urlano troppo o troppo poco, la nostra salute ne risente. Hanno praticamente trovato oltre 13.000 varianti di una singola lettera, una sola, capace di fare la differenza. Ma c'è di più. I ricercatori hanno scoperto che queste mutazioni giocano di squadra. In circa l'11% dei casi lavorano in coppia. Ad esempio, ci sono coppie fortunate di mutazioni che insieme riescono ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Una sorta praticamente di scudo naturale scritto nel nostro codice. Perché questa notizia ci può cambiare la vita? Perché non è solo teoria. Questa mappa ad alta risoluzione permetterà ai medici del futuro, un futuro però molto vicino, di prevedere i rischi con una precisione mai vista prima. Significa farmaci più mirati e terapie cucite su misura, come un abito di sartoria, proprio sulle nostre cellule. Insomma, il libretto di istruzioni del corpo umano è diventato molto più chiaro e chissà che tra quelle lettere non ci sia già scritta la cura per le sfide del domani, insomma. Fizz in the Morning continua, restate con noi.

chiudiamo insomma la puntata di questo mercoledì con la consapevolezza di avervi raccontato, no, di quanto la medicina è sempre più costruita su misura tailor made e lo sarà sempre più anche per star bene con la longevità che è sempre più, no, al passo coi tempi, e quindi curandoci meglio si vive e si vivrà meglio. Questo deve essere stampato davvero sulla pietra. Noi ci fermiamo per la puntata odierna. Domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi alla scoperta dei piccoli borghi, dei paesi, delle grandi città con veramente mille un'Italia, e ovviamente Ermanno Accardi e il nostro almanacco del giorno. È stato un piacere servirvi anche oggi. Una buona giornata e grazie per aver scelto la nostra emittente.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi saper tutta la verità, mi manchi. E a volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero, ti fa bella.

dicesti solo, io sono qui. Ti fa bella l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa

fa bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello qualora il cessate il fuoco dovesse fallire. Maria Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2027. E Simone Pillon, il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena. Sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse dalla zona compresa tra i comuni di Lionese, di Poggio Bustone, della provincia di Rieti. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: FM ad avervi caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle decisioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare la guerra. Maria Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2020. Nel suo documento programmatico diffuso agli Stati membri, Espinosa sostiene che ciò che è attualmente in discussione non sia la rilevanza delle Nazioni Unite, bensì la loro credibilità, ovvero il divario esistente tra quanto l'organizzazione promette e quanto viene percepito come effettivamente realizzato. E Simone Pilloni, nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, prende il posto di Marco Femminiella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Pillon è stato tra gli organizzatori e i sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villa Franca Padovana. Il servizio della redazione.
3: Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
2: Sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Rionessa e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardie di finanza, oltre al soccorso alpino. Lo sport e il calcio, questa sera all'Olimpico, di scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Christian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina. Fischio d'inizio alle 21. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Navez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia, l'italiano Giulio Ciccone è arrivato terzo. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Mercoledì siamo arrivati puntuali più che
1: giriamola
0: mai.
1: Giriamola questa boa, che è arrivato il momento.
0: Che ci piace girarla, perché oggi ragazzi, 13 maggio 2026, state ascoltando il programma che magari nessuno di voi avrebbe mai immaginato di ascoltare, di sentire, di poter udire.
1: E possiamo dire che mentre scavaliamo la settimana, scavaliamo un po' anche il mese, Ale, perché siamo quasi a metà mese.
0: È vero, assolutamente sì, il tempo vola, stiamo partendo, voglio dire, con questa bella puntata, ricordandovi che è il penultimo mese del Fit Show, perché noi chiudiamo i battenti come sempre al nono mese. La gravidanza però la portiamo sempre a termine.
1: Assolutamente
0: sì. Sì, siamo bravi, riusciamo ad arrivare sempre fino in fondo con grande fatica, ma ce la facciamo, sì.
1: Ogni tanto la trasmissione esce un po' podalica, diciamo, però anche in quei casi riusciamo
0: a girarla sempre, voglio dire.
1: Come oggi, d'altra parte, non può che essere così, perché è il giorno del giro.
0: È il giro boa, il giro podalico, il giro bimbo.
1: Il giro bimbo.
0: Il giro bimbo mi piace, sembra.
1: Il giro fix.
0: Sembra quasi un programma, uno show dedicato, come si dice. Va bene.
1: E tu sei uno showman, il nostro preferito.
0: E
1: oggi questo showman che cosa ci propone o che cosa ci propina?
0: E allora, ragazze e ragazzi, tra poco avremo i nostri collegamenti.
1: In
0: e
1: che cosa consistono questi collegamenti?
0: Non lo vogliamo assolutamente anticipare, perché per voi è una gran sorpresa. E
1: però
0: poi
1: vi diciamo solo che scoprirete una versione del Fizz davvero
0: molto più seria di quella che state ascoltando in
1: anche
0: questo momento.
1: Anche un po' stucchevole ogni tanto.
0: Ma che carina, vedi, arriva sempre con questa roba. E poi avremo appunto le notizie farlocche.
1: Oh, quelle perlomeno, su quelle ci rilassiamo.
0: Ecco, se volete ascoltare Silvia, altrimenti potete cambiare canale, come dice lei. E allora possiamo andare con i punti di contatto, che è meglio.
1: Che è meglio.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: You chose nursing to make a difference. So build your future at a place recognized for excellence.
1: I love being a nurse at Camden Clark. I love making a difference in people's lives.
0: WVU Medicine Camden Clark was named Becker's 165 Top Places to Work in Healthcare for 2026, and Camden Clark was recognized by HealthGrades as one of America's 250 best hospitals.
1: We all share a common goal, and that's to help our community.
0: Work where excellence lives. WVU Medicine Camden Clark.
2: E puntano ad ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale esempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
3: Ultima pagina in chiusura: quando manca meno di un mese al fischio d'inizio dei mondiali FIFA 2026, New York è in piena modalità sportiva. Tra le tante iniziative che precedono le partite di calcio, il 15 maggio all'American Museum of Natural History sarà inaugurata la mostra Ford Win Object of Sports Excellence, dedicata ai cimeli dell'eccellenza sportiva, con anelli di campionati, medaglie olimpiche, trofei di alcuni dei più grandi atleti e squadre di sempre. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
7: Radio Voce Amica, informazione regionale.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria anche per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha firmato un'ordinanza nei confronti del 25enne Federico Amaretti, presente sul volo KLM, sul quale viaggiava anche la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane è già in isolamento volontario, dal rientro avvenuto il 5 maggio dovrà restare in quarantena per 45 giorni. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Sarà eseguita giovedì 14 maggio a Catanzaro l'autopsia sul corpo dell'operaio 23enne originario del Senegal, morto sabato scorso a Paola, in provincia di Cosenza, in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare. La procura di Paola ha conferito l'incarico per l'esame autoptico, mentre proseguono le ricerche dei familiari della vittima nel paese di origine. Grave incidente stradale sulla statale 109 tangenziale est di Catanzaro: nel violento scontro tra 3 automobili una donna ha perso la vita, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente

chiusa al traffico. Nuovo colpo contro le estorsioni mafiose nella Locride. Due persone sono state fermate dai carabinieri tra Bovalino e Platì con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori avrebbero agito per conto della cosca Barbaro Castagni di Platì, chiedendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Decisive per l'inchiesta le denunce delle vittime. L'indagine è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran, operazione Martello, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nelle ultime ore Teheran è tornata a minacciare apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto. Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio, e l'accusa della difensione civico dell'Ucraina dagli anni alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e la commissione esteri e difesa del Senato. Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, impegno solo dopo la pace. Rovigo, una ragazzina minorenne finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di tre coetanei e poi le

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran operazione Martello, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle discussioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Nelle ultime ore Teheran è tornata a minacciare apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto, e a servizio della redazione.
2: Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio, e l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina Dmytro Lubinets rivolge a Mosca dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. I contatti non si sono interrotti, ha detto, ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà il lavoro non si è fermato, ogni giorno, aggiunto, si svolgono processi di negoziazione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Impegno, sottolineo, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di tre coetanei. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nei pressi del Parco Maddalena, quartiere Commenda della città di Rovigo. La giovane di origine nordafricana sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Al termine dell'aggressione sarebbe caduta per terra per poi perdere i sensi. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale al pronto soccorso, dal quale è stata dimessa il giorno successivo. Le presunte responsabili si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale. Una notizia di economia in chiusura: il contenzioso nel processo tributario, sempre più telematizzato grazie anche agli interventi del PNRR, si riduce e nell'ultimo biennio si registra un calo del 10% delle controversie pervenute ed un aumento del 2,8% di quelle definite. In primo grado di giudizio i ricorsi nel 2025 sono calati del 14,6% rispetto al 2024 e nel primo trimestre 2026 il contenzioso cala dell'8,1% rispetto allo stesso periodo 2024, una costante riduzione grazie anche alla riforma fiscale del contenzioso stesso. Il valore delle liti lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi, in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità con la campagna prima. Abbiamo terminato, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Questa sera all'Olimpico di scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della FIGC. Intanto è caos d'ate per la prossima giornata di Serie A. Il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli internazionali d'Italia, impresa ad Arderi che batte Zverev e questa sera affronta lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Il ciclismo, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia 2026 dopo la quarta tappa, la prima su suolo italiano, e poi il basket. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: È già il primo dicembre, senti che freddo fuori, e tu mi copri le spalle.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera all'Olimpico di Siena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Christian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina a fischio d'inizio alle 21. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della FIGC. Intanto è caos. Date per la prossima giornata di Serie A in servizio.
2: L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions.
1: Il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli internazionali d'Italia l'altoatesino numero uno del ranking si è imposto agli ottavi nel derby italiano con la rivelazione Andrea Pellegrino, eliminato in due set con il punteggio di 6-2 e 6-3. Sinner, che approda così ai quarti, tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Prossimo avversario di Sinner, il russo Andrei Rublev. Vola ai quarti anche Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 ATP Alexander Zverev in un match che sembrava senza storia all'inizio con il tedesco avanti 6-1, poi un secondo set combattutissimo, terminato 7-6 al tie-break, arrivato fino al 12-10, infine la resa per 6-0 di Zverev. Questa sera l'azzurro se la vedrà con lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia, all'italiano Giulio Ciccone, arrivato terzo. Il basket americano in lutto per la drammatica scomparsa del 29enne Brandon Clarke, ala dei Memphis Grizzlies. È stata la stessa franchigia del Tennessee a dare l'annuncio del decesso senza fornire dettagli sulla causa della morte. Anche il commissioner della NBA Adam Silver ha espresso il dispiacere della Lega. Clarke è stato la 21esima scelta assoluta nel draft NBA del 2019 ed era stato nominato rookie nella sua stagione d'esordio il 1 aprile. Era stato arrestato in Arkansas per possesso di sostanze stupefacenti, un antidolorifico a base di erbe, la cui detenzione invece è legale nel Tennessee, rilasciato su cauzione il giorno dopo. L'NBA piange anche la morte di Jason Collins, l'ex giocatore divenuto il primo uomo dichiaratamente gay a giocare nella principale lega di basket americana. È morto a 47 anni dopo aver combattuto contro un cancro al cervello. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Voce Amica.
1: Ritrovati la madre e due figli scomparsi da Piacenza, non dite dove siamo. Maxi inchiesta a Napoli sul traffico illecito di dati dei VIP, 30 indagati e 10 arresti. Il ministro Nordio interviene sul caso Garlasco, definisce paradossale la condanna di Alberto Stasi. Nuova emergenza sanitaria su una nave da crociera, morte oltre 1700 persone isolate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Grazia Pradella, la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e si trovano in un contesto definito adeguato sotto il profilo abitativo e di vita. La famiglia però non vuole rendere nota la località in cui si trova. La donna avrebbe espresso forti timori legati alla possibilità che il luogo venga scoperto, dichiarando che in quel caso potrebbe tornare a rendersi irreperibile.
2: Una vasta inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla scoperta di un presunto mercato nero di dati sensibili riguardanti VIP, cantanti, attori e calciatori. Secondo gli investigatori, informazioni personali sarebbero state sottratte illegalmente da banche dati pubbliche grazie alla complicità di dipendenti infedeli di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni. I dati venivano poi rivenduti con tariffe comprese tra 6 e 25 euro a seconda delle informazioni richieste. In totale indagati sono 30, mentre una decina di persone è stata arrestata.
1: Il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sul caso di Garlasco e definisce paradossale la condanna di Alberto Stasi. Come si può condannare una persona oltre ogni ragionevole dubbio dopo due assoluzioni, ha dichiarato il guardasigilli, sostenendo la necessità di modificare la normativa attuale. Parole condivise anche dal legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, secondo cui il sistema rischierebbe di arrivare all'assurdo di due colpevoli per un reato definito monosoggettivo.
2: Andiamo all'estero. Dopo il caso Antivirus, una nuova emergenza sanitaria coinvolge una nave da crociera attraccata a Bordeaux. Oltre 1.700 persone sono state isolate dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus, responsabile di una grave forma di gastroenterite. Circa 50 passeggeri hanno manifestato sintomi, mentre sono in corso test specifici per confermare l'eventuale presenza del virus. Dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie fanno sapere intanto che il ceppo di Antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius non avrebbe subito mutazioni.
1: Si aggrava la crisi politica interna al Partito Laburista Britannico dopo la pesante sconfitta alle amministrative. Secondo il Times, il ministro della Sanità Wes Streeting sarebbe pronto a dimettersi per lanciare una sfida diretta alla leadership del Premier Keir Starmer. Sarebbe già partita la raccolta delle firme necessarie tra i deputati laburisti per avviare formalmente la procedura interna contro il primo ministro.
2: La Commissione Europea presenta un nuovo pacchetto per semplificare i viaggi ferroviari dell'Unione. L'obiettivo è introdurre il principio un viaggio, un biglietto, più i diritti, consentendo ai passeggeri di acquistare in una unica operazione tratte gestite da operatori diversi anche su percorsi internazionali. Le piattaforme dominanti dovranno inoltre mostrare anche le offerte della concorrenza, garantendo maggiore trasparenza e più diritti ai viaggiatori.
1: In chiusura allo sport, calcio, continua il confronto tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari del derby tra Roma e Lazio previsto per il 17 maggio. La Lega propone di anticipare la partita alle 12 per evitare sovrapposizioni con la finale degli internazionali d'Italia, che potrebbe essere posticipata alle 17:30. Per il momento però manca ancora l'accordo definitivo con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Innamorato.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, da chi vi sta parlando in questo momento, da Radio Voce Amica Francesco. Ci colleghiamo ora in diretta con la chiesa di San Giuseppe in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Oggi è stato anticipato il giovedì dedicato a Santa Rita da Cascia, quindi ci colleghiamo per trasmettere questa celebrazione che si svolge nella chiesa di San Giuseppe. Celebra il parroco Don Mario Barbiero. Cercate di unirvi anche voi tramite la radio oppure tramite internet www.radiovoceamica.it.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, chiediamo al Signore umilmente perdono di tutti i nostri peccati, confidando nel cuore immacolato della Vergine Maria. Oggi, in questa giornata, ricordiamo la sua prima apparizione a Fatima e invochiamo anche l'intercessione di Santa Rita, volendo concludere questa pia pratica dei 15 giovedì, e preghiamo anche secondo le intenzioni della famiglia che si unisce alla nostra preghiera. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accampavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedi che in tutto siete molto religiosi, passando infatti osservando i vostri monumenti sacri. Ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non abita in tempi costruiti da mani d'uomo, né delle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio perché cercano Dio. Se mai, tostando qua e là come ciechi, arrivano a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra che porti l'impronte dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dei morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Arcopado, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo dall'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi schieri. Il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodano il nome del Signore. Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli, ha cresciuto la potenza del suo popolo, egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. Il Signore canta il Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di sopportarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Ci aiutino oggi ancora di più la Vergine Maria e l'intercessione di Santa Rita nel poter accogliere nuovamente il dono dello Spirito Santo per far suscitare in noi, come sempre, la gioia di camminare secondo lo sguardo che Gesù ripropone alla nostra attenzione attraverso questa pericope del Vangelo. Ci prepariamo allora intanto a celebrare la solennità dell'Ascensione e della Pentecoste, e con questi discorsi che Gesù ripropone agli Apostoli, ma anche a ciascuno di noi, vogliamo sentire non il cuore smarrito, ma incoraggiato affinché l'incontro con il Signore oggi e poi in un modo definitivo alla fine dei tempi possa essere preparato, pronto, attraverso la grazia e alla luce dello Spirito Santo. Quando Egli verrà, vi guiderà alla vita tutta intera, a quella verità, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. È la presenza del risorto, del Cristo risorto, attraverso il suo Spirito che ha effuso abbondantemente su tutta la terra, garantisce che noi siamo in piena e perfetta comunione con il Padre. E allora abbiamo bisogno che ogni giorno possiamo perseverare nella preghiera, nelle opere di carità, affinché la venuta del Signore non possa sorprenderci e non possa trovarci impreparati. Ecco perché lo Spirito Santo prende da quello che il Padre offre al Figlio e dal Figlio viene a noi, appunto per insegnarci le cose importanti

però c'è questa fatica che giorno per giorno dobbiamo vivere nel nostro itinerario, consapevoli che lo Spirito garantisce la presenza del risorto, appunto da farci rendere sempre più docili e disponibili al suo mistero e alla sua presenza. Invochiamo l'intercessione della Madonna, allora, come oggi apparendo a Fatima per la prima volta ai tre pastorelli, la Madonna ci insegna certamente a guardare con amore e con rispetto alle cose che il Figlio ci ha donato attraverso lo Spirito Santo. In questo giorno santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti

Preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, lo diede di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rita da Cascia, i Santi Pastorelli di Fatima, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Hai dato un cibo a noi,
1: Gesù mio,
0: Signore,
1: io credo
0: per
1: che sei
0: me
1: realmente presente nel
0: benedi.
1: Santissimo Sacramento.
0: Nel tuo
1: Ti amo
0: Vangelo,
1: sopra ogni cosa
0: buon
1: e ti
0: pastore,
1: desidero nell'anima mia, poiché
0: prestato guida e verità.
1: ora non posso riceverti
0: Grazie,
1: sacramentalmente.
0: clamo a te,
1: Vieni almeno spiritualmente nel mio
0: resta
1: cuore.
0: con noi, non ci
1: Come è già avvenuto,
0: lasciare,
1: io ti abbraccio e
0: trovami
1: tutto mi unisco a
0: tutto
1: te.
0: solo tu.
1: Non permettere che mi abbia
0: Grazie,
1: mai a separare da
0: clamo
1: te.
0: a te, Gesù,
1: Eterno Padre,
0: resta con
1: io ti
0: noi,
1: offro il sangue
0: non ci
1: preziosissimo di Gesù
0: lasciare,
1: Cristo, in
0: sei
1: iscondo dei miei peccati,
0: unico
1: in
0: solo
1: suffragio delle anime del
0: tu,
1: purgatorio
0: amato a
1: e per
0: me,
1: i bisogni della Santa
0: ora e
1: Chiesa.
0: sempre.

Preghiamo. Concedo, Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Allora ricordo, domani non ci sarà celebrazione eucaristica in nessuna delle due chiese, in quanto avremo una giornata insieme al nostro Vescovo, domani mattina il ritiro e poi domani pomeriggio in cattedrale per l'ordinazione sacerdotale di due diaconi. Quindi mettiamo anche nella nostra preghiera personale questa intenzione. Poi è tornata alla casa del Padre Suor Tecla a Marcellina, le esequie saranno celebrate venerdì mattina alle 9:30, se qualcuno vuole partecipare, nella chiesa parrocchiale. Domani pomeriggio, come dicevo, ieri inizierà anche la recita del Santo Rosario nella Cappella della Madonna del Carmine alle ore 16. Ci si alterna, un giorno sarà recitato alla Cappella del Carmine e un altro giorno alla Cappella della Madonna della Neve, un po' itinerante, giusto per mantenere viva la pia pratica della recita del Rosario nel mese dedicato appunto alla Madonna. Buona serata.

In diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. Dunque grazie a tutti voi di essere stati qui con noi su Radio Voce Amica.

0: 13 maggio, Beata Vergine Maria di Fatima. Nostra Signora del Rosario di Fatima, o Madonna di Fatima, è uno degli appellativi con cui la Chiesa Cattolica venera la Vergine Maria, Madre di Gesù, in seguito alle apparizioni del 1917 a tre pastorelli in Portogallo. Le apparizioni avvennero il 13 maggio 1917, quando Lucia dos Santos, Giacinta Marto e Francesco Marto, mentre pascolavano, videro una nube che si diradava, rivelando una donna vestita di bianco con un rosario in mano, che si identificò come la Madonna. La Vergine disse loro di tornare nel medesimo luogo il 13 di ogni mese fino al 13 ottobre. Le apparizioni continuarono con messaggi sulla fine della Prima Guerra Mondiale, la minaccia di una seconda guerra se non ci fosse stata una conversione, e l'avvertimento riguardo la Russia, che avrebbe dovuto essere consacrata al cuore immacolato di Maria per evitare disastri. Il 13 ottobre 1917 avvenne il miracolo del sole, in cui migliaia di persone, credenti e non, assistettero a un fenomeno straordinario. Il sole sembrava ruotare, ingrandirsi e cambiare colore, come se stesse per cadere sulla terra. Questo evento fu interpretato come un segno della veridicità delle apparizioni. Francesco e Giacinta morirono poco dopo, nel 1919 e nel 1920, a causa dell'epidemia di spagnola, mentre Lucia divenne monaca carmelitana e scrisse le sue memorie sugli eventi di Fatima. Nel 1930 la Chiesa Cattolica riconobbe ufficialmente le apparizioni come degne di fede e fu edificato il santuario di Fatima, che divenne meta di pellegrinaggi. Nel 1989 Giovanni Paolo II proclamò l'eroicità delle virtù di Francesco e Giacinta e li beatificò nel 2000. Papa Francesco li canonizzò nel 2017 durante il centenario delle apparizioni. Il messaggio di Fatima è principalmente un invito alla penitenza, alla preghiera e alla devozione al cuore immacolato di Maria, in particolare attraverso la pratica del rosario e la devozione dei primi 5 sabati del mese, per riparare le offese fatte a Dio. Questo messaggio continua a essere un punto di riferimento spirituale per milioni di fedeli in tutto il mondo.
1: Si ricordano le apparizioni della Madonna a Fatima, in Portogallo, nel 1917. Ai tre pastorelli, Lucia de Jesus, i fratelli ora santi, Francesco e Giacinta Marto, appare per 6 volte Maria. Lascia loro un messaggio per tutta l'umanità, centrato soprattutto sulla penitenza e sulla devozione al suo cuore immacolato. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiara degne di fede le visioni dei tre bambini, autorizzando il culto.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Dire, fare, baciare.

Chista è una tarantella motticiana che de tutti i tarantella la regina. Non balsamo, non vero tocca sana, chi più malati è la meglio medicina. Cos'ogni storganetto ognuno sana, pure con la morte lava per vicina. Senti le note lo sangue in cinchiana e lo sono che in cesà senta ogni vina. Occhio figliolo che balla sopra la novantina, forza a noi!

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione, la Premier ha spiegato che entro l'estate sarà approvata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare nel nostro Paese, insieme ai decreti attuativi e al completamento del quadro giuridico. Meloni si è detta inoltre disponibile ad una cabina di regia con le opposizioni sulle grandi priorità strategiche nazionali, chiedendo però di mettere da parte gli interessi di partito.
2: Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
1: Maxi inchiesta della procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche, dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. Gli indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
3: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
1: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
3: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
1: Voltiamo pagina. Salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Ondius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Mercoledì siamo arrivati puntuali più che
1: giriamola
0: mai.
1: Giriamola questa boa, che è arrivato il momento.
0: Che ci piace girarla, perché oggi ragazzi, 13 maggio 2026, state ascoltando il programma che magari nessuno di voi avrebbe mai immaginato di ascoltare, di sentire, di poter udire.
1: E possiamo dire che mentre scavalliamo la settimana, scavalliamo un po' anche il mese, Ale, perché siamo quasi a metà mese.
0: È vero, assolutamente sì, il tempo vola, stiamo partendo, voglio dire, con questa bella puntata, ricordandovi che è il penultimo mese del Fit Show, perché noi chiudiamo i battenti come sempre al nono mese. La gravidanza però la portiamo sempre a termine.
1: Assolutamente
0: sì. Sì, siamo bravi, riusciamo ad arrivare sempre fino in fondo con grande fatica, ma ce la facciamo, sì.
1: Ogni tanto la trasmissione esce un po' podalica, diciamo, però anche in quei casi riusciamo
0: a girarla sempre, voglio dire.
1: Come oggi, d'altra parte, non può che essere così, perché è il giorno del giro.
0: È il giro, è il giro boa, è il giro podalico, il giro bimbo.
1: Il giro bimbo.
0: Il giro bimbo mi piace, sembra
1: il giro fix.
0: Sembra quasi un programma, uno show dedicato, come si dice. Va bene.
1: E tu sei uno showman, il nostro preferito. E oggi questo showman che cosa ci propone o che cosa ci propina?
0: E allora, ragazze e ragazzi, tra poco avremo i nostri collegamenti e le interviste.
1: In che cosa consistono questi collegamenti?
0: Non lo vogliamo assolutamente anticipare, perché per voi è una gran sorpresa. E
1: però
0: poi
1: vi diciamo solo che scoprirete una versione del Fitz davvero
0: molto più seria di quella che state ascoltando in
1: anche
0: questo momento.
1: Anche un po' stucchevole ogni tanto.
0: Ma che carina, vedi, arriva sempre con questa roba. E poi avremo appunto le notizie farlocche.
1: Oh, quelle perlomeno, su quelle ci rilassiamo.
0: Ecco, se volete ascoltare Silvia, altrimenti potete cambiare canale, come
1: dice
0: lei. E allora possiamo andare con i punti di contatto, che è meglio.
1: Che è meglio.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.

0: Your music, your life, The Fit Show. The Fit Show.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fit Show.

0: Eccoci in linea insieme ad Augusto Spuri, questo l'appuntamento del Fit Show con cambiamenti climatici. Ben trovato Augusto.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Il nostro climatologo di riferimento. Allora Augusto, si parla sempre più spesso di biodigestori, no? Ma che sì. Cosa sono e come funzionano questi impianti?
1: Allora, i biodigestori sono impianti che utilizzano i rifiuti organici e li trasformano da un lato in biometano e quindi energia e dall'altro in compost e quindi fertilizzante per la terra. Il loro funzionamento, diciamo, è simile ad un grande stomaco e prevede quattro passaggi o fasi che concettualmente sono molto simili alla digestione del cibo. La prima fase avviene nella zona di pretrattamento, nel senso che i rifiuti organici vengono triturati in un grande frullatore e poi vengono separate le componenti indesiderate come plastica o componenti ferrose. Poi c'è una seconda fase dove il materiale finisce dentro degli enormi contenitori chiamati appunto biodigestori e dove similmente al nostro intestino i batteri degradano le sostanze organiche e le fanno fermentare in maniera anaerobica, cioè in assenza di ossigeno, trasformandoli in biogas. Questo biogas però non può essere ancora utilizzato perché contiene solo il 60% di metano e il resto 40% di altri gas, soprattutto CO2, e quindi necessita di una terza fase di raffinazione che viene chiamata upgrading per ottenere biometano puro almeno al 97,5%. Poi il CO2 catturato in questo processo viene utilizzato per altri scopi, per esempio in ambito alimentare. E c'è infine una quarta fase, perché analogamente alla digestione umana, nel biodigestore rimane un residuo chiamato digestato. Questo viene seccato e mischiato con potature e foglie, quindi viene stoccato in grandi camere, dette biocelle, dove viene fatto fermentare, questa volta in maniera però aerobica, cioè in presenza di ossigeno, per una quarantina di giorni, fornendo dell'ottimo compost. Ecco, quindi sostanzialmente sono queste le fasi di funzionamento di un biodigestore.
0: Ecco, ma Augusto, l'utilizzo di questi biodigestori ha delle conseguenze sul nostro ambiente?
1: Allora, bisogna premettere che tutti gli impianti per la produzione di energia hanno un impatto sull'ambiente, anche le centrali ad energia solare o le centrali eoliche. Quello che bisogna valutare in questi casi è la portata di questo impatto e metterlo in relazione con i benefici che se ne ricavano per l'ambiente. Nel caso dei biodigestori, gli scetticismi di alcune organizzazioni ambientaliste nascono dalla paura che questi impianti possano essere dannosi per la salute e possano fare cattivi odori. Inoltre c'è la questione dei camion che ogni giorno devono trasportare i rifiuti organici. Bisogna però considerare che tutti questi fattori vengono valutati prima di costruire un biodigestore. In questi impianti inoltre ci sono sistemi di abbattimento degli odori e soprattutto c'è un continuo monitoraggio delle emissioni per verificare che rispettano rigorosamente i parametri previsti dalla legge, che per fortuna in Italia sono molto rigorosi, molto stringenti. La questione del trasporto dei rifiuti poi a mio avviso è un falso problema, perché quei camion dovrebbero comunque trasportare quei rifiuti in qualche discarica e questo sì con danni sicuramente maggiori. Ma i vantaggi più significativi per l'ambiente derivano dal fatto che i biodigestori sono un esempio della cosiddetta economia circolare di cui oggi tanto si parla e che permette di sprecare sostanzialmente quasi niente. Il biometano infatti, a differenza del metano fossile, ha emissioni serra nette quasi zero ed è una fonte rinnovabile. Inoltre diminuisce la dipendenza dal gas straniero e può essere facilmente immesso nella rete già esistente. Ora attualmente il biometano rappresenta circa il 2% del fabbisogno nazionale, quindi diciamo non è tantissimo, ma con gli impianti in costruzione o previsti nel futuro questa percentuale potrà salire facilmente a valori intorno al 5-10%. In Europa molti paesi, soprattutto Francia, Germania e Svezia, stanno investendo in questi impianti e in considerazione del rapporto tra vantaggi e svantaggi io credo che anche in Italia dovremmo fare altrettanto, ovviamente sempre insieme alle centrali solari ed eoliche che rimangono ovviamente l'obiettivo principale.
0: Grazie al nostro Augusto Spuri, al prossimo collegamento con cambiamenti climatici.
1: Arrivederci.

0: mercoledì 13 di maggio, puntuali in diretta nel Fit Show, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando il nostro programma. Cosa c'è?
1: Alessandro Silvia? Fizzotti, Silvia Poletti con voi qui all'interno del Fit Show, per mescolare tanta buona musica che siete voi a scegliere, per stare con voi con collegamenti speciali, ospiti incredibili, ma soprattutto con la notizia farlocca che commenteremo insieme. Basta, smettila, mi fai ridere, non è possibile lavorare con te.

0: Ci andiamo a collegare con la redazione di consumatori.ch, che redige, come sempre, lo ricordo, le riviste d'inchiesta Spendere Meglio e Scelgo Io, direttamente da Bellinzona. C'è con noi Matteo Cheda. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Senti Matteo, oggi parliamo di energy drink, no? Di tutti questi prodotti, insomma, che dovrebbero darti la carica, ricaricarti. Però, insomma, ci sono delle notizie, dopo appunto alcuni test e ricerche, che ci hanno lasciato un attimino basiti. Che cosa succede? Spieghiamo.
1: Sì, un test di laboratorio che abbiamo pubblicato su 12 energy drink rivela una realtà piuttosto amara dietro il sapore dolce. Abbiamo esaminato la quantità di zucchero, l'acidità, i dolcificanti e il bisfenolo A, una sostanza che danneggia il sistema immunitario. Partiamo dallo zucchero. Prendiamo il caso del Mango Slam. Una confezione da mezzo litro contiene 60 grammi, più di 60 grammi di zucchero, è come mangiare 12 bollette di zucchero una dopo l'altra, quindi già solo una dose che supera da solo il limite giornaliero di 50 grammi raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un picco di zuccheri che fa impennare la glicemia, aprendo la strada a rischi come l'obesità e il diabete. Ma non è solo una questione di calorie, perché dalle analisi emerge che c'è un ospite indesiderato in questi energy drink, il bisfenolo A. È una sostanza che viene usata nel rivestimento interno delle lattine e può danneggiare il nostro sistema immunitario. Due bevande su tre hanno mostrato tracce di questo composto. Poi c'è l'aspetto della acidità. Il laboratorio ha misurato il tasso di acidità perché questo acido può aggredire i denti. Mette a dura prova lo smalto e i dolcificanti artificiali che sono utilizzati per sostituire lo zucchero, come hanno cercato nel laboratorio l'aspartame, l'acesulfame, sucralosio, non è così, perché la loro presenza ha comportato, diciamo, una penalizzazione nel punteggio e il risultato è che nessuno di questi energy drink è risultato buono. Ce ne sono tanti, ce ne sono su 12, 7 sono insufficienti o pessimi e ce ne sono 5 sufficienti. Il problema appunto è questo acido e questi dolcificanti artificiali usati per sostituire lo zucchero. Ora, prima di cercare la carica di questa lattina di energy drink, vale la pena veramente chiedersi se questo piacere così pubblicizzato dall'etichetta vale davvero il prezzo che paga la nostra salute, perché non sono sani questi energy drink.
0: Assolutamente, piuttosto facciamoci una buona tazza di caffè o del tè nero, mi viene da dire, Matteo, no?
1: Sì, soprattutto evitate questo bisfenolo, perché penetrano le bevande attraverso il rivestimento delle lattine di alluminio. Esistono delle alternative a base di poliestere e altre materie plastiche. I grandi distributori stanno abbandonando questo bisfenolo, questo rivestimento in alluminio, però per il momento 2 su 3 ce l'hanno ancora.
0: Grazie a Matteo Cheda per essere stato con noi. Se volete approfondire, il sito è consumatori.ch. A presto, un abbraccio.

0: Meloni annuncia il ritorno del nucleare, dice entro l'estate delibera la delega rintracciati da madre e due figli scomparsi da Piacenza. Maxi inchiesta a Napoli sul traffico illecito di dati di VIP e personaggi famosi. Allarme in un liceo di Genova, ha trovato materiale esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale. Antivirus, salgono a 6 casi sospetti in Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a una interrogazione di Azione, la Premier ha spiegato che entro l'estate sarà approvata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare nel nostro Paese, insieme ai decreti attuativi e al completamento del quadro giuridico. Meloni si dette inoltre disponibile ad una cabina di regia con opposizioni sulle grandi priorità strategiche nazionali, chiedendo però di mettere da parte gli interessi di partito.
3: Quindi colgo positivamente quello che lei dice, chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
4: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiavi e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
0: Maxi inchiesta della Procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche, dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. Indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
4: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
0: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
4: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
0: Voltiamo pagina, salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Omnius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: Fitz Show. Fitz Show. Fitz Show.

Dentro l'aria, dentro il respiro, quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Così strane da fare
4: tradimenti,
3: impallidire pure il fizzo nostro.
4: Ecco, attenzione.
3: Ecco, ne alcune divertenti e sorprendenti. Allora, partiamo dalla Germania. La sera prima del matrimonio, amici e parenti si animano per un polterband, cioè lanciano piatti e porcellane di fronte alla casa degli sposi. Quindi attenzione agli sposi a non uscire in quel momento.
4: Infatti.
3: Si dice infatti che rompere il vetro scaccia gli spiriti maligni e poi gli sposi devono ripulire insieme.
4: Ecco.
3: Simbolo super lampante della vita di coppia. Cavoli, potevo
4: Germania.
3: Farlo con te, Samu.
4: Sì, certo, ero qua sotto a aspettare i tuoi piatti.
3: Vabbè, poi voliamo in Scozia.
4: Sì, Scozia.
3: Allora, qui si pratica il black canning, ovvero il giorno prima gli amici spalmano gli sposi di fango oppure di melassa.
4: Ecco.
3: O ancora c'è qualcuno che lo fa con il letame.
4: Bah, schifo.
3: Ma però c'è, c'è un perché.
4: C'è un perché.
3: Lo scopo è simboleggiare il fatto che la vita a volte è
4: di merda, insomma, questo è un po' il fatto che avviene.
3: Ma, ma affrontarla uniti rende tutto più sopportabile.
4: Ecco, vedi.
3: Ti piace questo?
4: Sì, bel significato.
3: Vuoi
4: insomma,
3: che ti spalmi?
4: No, non mi spalmi, no, spalmami di Nutella, che forse è il preferito.
3: Oppure se vuoi possiamo andare in Romania.
4: Cosa succede in Romania?
3: In Romania si rapisce la sposa.
4: Ecco.
3: Non parliamo però di rapimenti da film, cioè gli amici la sequestrano e lo sposo deve pagarne il riscatto con bottiglie di champagne e prove romantiche.
4: Ecco.
3: Carina questa,
4: sì,
3: no?
4: Sì, questa è carina, insomma.
3: Oppure se vi sposate in Fiji, c'è lo sposo che regala un dente di balena al padre della sposa, prova di coraggio e simbolo di sì, la prendo pure a denti stretti. Ma ti rendi conto, Ale?
4: Mi rendo.
3: Non lo so, oggi siamo pronti a spendere 50.000 euro per un ricevimento perfetto con catering di chef stellati e hashtag da influencer. In giro ci sono usanze semplici però sentite. In Germania ti fanno spaccare i piatti, vera ceramica che si sfracella e devi pure pulire, Ale.
4: Mamma mia.
3: E in Scozia ti tirano le tame addosso come se fosse il cenone della vigilia, ma alla fine ti alzi uniti, molto più realistico di fiabe che finiscono con il sì, no?
4: Eh sì. Eh sì.

0: incredibile queste storie, no, che arrivano dal mondo, no, per i matrimoni, le tradizioni prima del matrimonio, cioè gli amici che cosa combinano agli sposi per portare gioia, per portare fortuna ai futuri.
1: E quindi, ragazzi, se avete in programma qualche matrimonio, mi raccomando, prendete spunto. Se volete un momento di coppia autentico, rompete il piatto sulla casa degli sposi e fate loro pulire insieme. Se volete ridere prima dell'altare, una spruzzata di fango non guasta, come dire, perché il matrimonio è fatto di momenti veri, no? Simboli divertenti, gesti condivisi. E se maggio è il mese dell'amore, Ale, allora fuori dagli schemi, accendiamo la festa, scoppiamo piatti, facciamo fango, magari restiamo con i piedi ben piantati nella vita reale, così, che sì, è fatta di compromessi, ma anche di risate, Ale, no? Anche un bel sorriso sotto ogni fetta di torta, almeno speriamo.
0: Speriamo davvero. Buona vita agli sposi!

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Filcams CGIL denuncia Calabria ultima per occupazione femminile e salari, confisca definitiva di beni a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca Bellocco, scoperto un cantiere abusivo nel Parco Nazionale della Sila, morte ai domiciliari Gaetano Bandiera, storico boss dell'Andrangheta in Lombardia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici della 'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Rosa, te amo, fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani. E ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

con la mano. C'ho visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Can somebody find somebody?

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E dai, non puoi farmi sempre

0: Devo dire... No, niente.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.